0: buon gueno per un nero met pien lutino paniera no la che mich me gueno chur che ching nero jigi yupo payo no che coro cuija lo payo chor ma pep chot e yup mo che can pien le cupe e ching dano war bene mine bot wigi ping pi mangich gorte che ya gulu con quere che ya wal e ching foj dwoke kanyimu chek kimato kajimuoro dikal mutal malach mekonyo dinu bel kwon moyo moyo lutino fonyo diro rieme kigweni agulu gwoko jammi iwi wari abino moya kich ichiel idan ot riyo mutuo iwang nak nyik bel iyo keno kakenyo red dobo tuo rabo kichen pien le romo no tie mekuro riema yuea kono udu ai vura rieme kiuyo churube pe yenyo ngompu unome dwa pien poti no tiu pen ngom dwa idonyo idugu kile kiken kuru wang luak kituomo kiworo dok kimuro wei pelal pien labira wi odnen kichen yar kituba chua temu yeme koyo payo malach dieka lach mela piet piet ki come lutino madon bien le kila yue kon ki rumo de kararuma kayako yue na tum lutua kara ade akara na chuli awara gang funy pakuriwa jula do wai jula ket gangwa
1: jula na jula we jula ya ket gangwa
2: Lok mapira dito twal eno, yume gangwa niena matien, nya buana siyo, kon kumono, mediku nyo speak FM cho, ming ming, kero ania gikime yuman.